0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. È attesa per domani a Zagabria la grande manifestazione nazionale per la LICA, promossa contro la gestione del deposito abusivo di rifiuti tossici a Gospić. Con lo slogan Gospić chiama, la Croazia risponde, cittadini, associazioni e rappresentanti della società civile chiederanno la bonifica immediata delle 37.000 tonnellate di scarti pericolosi e la punizione dei responsabili.
1: Alla vigilia della protesta, le opposizioni denunciano la presenza di un numero crescente di siti critici per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Il premier Andrej Plenković assicura invece che i tempi degli interventi saranno accelerati al massimo e che sulla base delle rilevazioni dell'Istituto di Sanità Pubblica non emergono rischi per la sicurezza e la salute dei cittadini.
2: Gli organizzatori hanno infine ribadito che dal palco non parleranno esponenti politici per mantenere la manifestazione apartitica. Il governo si prepara ad approvare oggi una serie di provvedimenti nel settore della difesa. Tra le decisioni in programma figurano l'acquisto di lanciarazzi semoventi e di armi e attrezzature anticarro, oltre al potenziamento degli aerei Rafale.
1: Previsti anche l'ammodernamento del sistema di comunicazione dell'aviazione e dei radar, nonché la costruzione di un nuovo hangar per la manutenzione degli aerei nella base di Zemunik. All'ordine del giorno anche nuovi programmi di sostegno per i settori dell'allevamento suino e zootecnico e alcune modifiche alla legge sull'artigianato. I vigili del fuoco hanno circoscritto ieri due incendi in Istria, nelle zone di Giadreschi e nei pressi di Albona. Complessivamente sono andati in fumo circa 11 ettari di bosco e vegetazione bassa.
2: Particolarmente difficili le operazioni nell'Albonese a causa del terreno impervio e roccioso. Sono intervenuti 30 vigili del fuoco con 12 mezzi affiancati da due Canadair. A Giadreschi le fiamme hanno interessato circa 6 ettari. La polizia di Parenzo è impegnata fino alle 13 in un controllo mirato sulle strade, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità, all'uso delle cinture di sicurezza e all'impiego corretto del telefono cellulare alla guida.
1: L'obiettivo è aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Nei primi 8 mesi dell'anno, nel Parentino, sono stati registrati 262 incidenti stradali, il 12% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Medolino apre i battenti con una due giorni di eventi il nuovo centro interpretativo Explora Visula. Il progetto è dedicato alla villa marittima di epoca romana e propone un percorso tra storia, vita quotidiana ed economia dell'antichità.
2: Quattro gli spazi espositivi arricchiti da contenuti multimediali e interattivi. L'inaugurazione sarà accompagnata da un programma pensato per adulti e bambini con attività e iniziative per conoscere più da vicino la storia del sito e il mondo romano. Previsioni meteo per l'Istria, cielo prevalentemente sereno, la bora da debole a moderata ruoterà nelle ore centrali a vento da ponente e sud-ovest, per poi lasciare spazio in serata e durante la notte allo scirocco, temperature massime tra 31 e 34 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: como con DJ Ruggeri, Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice, Italo Banco.
2: Sono 596 le domande presentate per i programmi statali destinati all'installazione di ascensori e alla riqualificazione delle facciate. Il ministro dell'edilizia Branko Bačić ha precisato che 480 richieste riguardano gli ascensori e 116 le facciate. Zagabria è in testa con 236 domande, seguita da Spalato con 76 e Fiume con 26.
1: A Pola sono state presentate 21 richieste. Lo Stato ha stanziato complessivamente 5 milioni di euro, ma per finanziare tutte le domande ammissibili servirebbero altri 22 milioni. Il Ministero ha già avviato le procedure per reperire nuove risorse. In Croazia sono stati registrati quest'anno 10 casi di infezione da virus del Nilo occidentale. 6 persone hanno sviluppato una forma più grave della malattia e sono state ricoverate in ospedale. Non si sono registrati decessi. Secondo l'Istituto Croato di Sanità Pubblica, la situazione epidemiologica resta comunque nella norma. Dei 10 casi segnalati, 4 erano asintomatici.
2: Il maggior numero di infezioni, 5 in totale, è stato rilevato a Zagabria e dintorni, 2 casi ciascuno nelle regioni di Krapina e di Osijek. Un caso, infine, nell'area di Koprivnica e Križevci. La Croazia potrebbe sfruttare molta più energia solare rispetto agli attuali livelli. Secondo l'OCSE il potenziale arriva a 7 gigawatt contro gli 1,5 gigawatt circa di fotovoltaico installato. Il 60% della capacità è concentrato sugli impianti fotovoltaici sui tetti, ma gli esperti chiedono di accelerare anche i grandi progetti e lo sviluppo degli accumuli a batteria.
1: Secondo l'Associazione Croata delle Energie Rinnovabili, i progetti già in attesa potrebbero ridurre fino al 30% le bollette delle famiglie. Gli operatori sollecitano quindi procedure più rapide.
2: È ancora presto per la raccolta delle prime varietà di mandarini nella Valle della Narenta. La commissione della regione Raguseo-Narentana ha raccomandato di attendere ancora, perché solo una parte dei frutti analizzati è sufficientemente matura.
1: Sono stati esaminati 19 campioni di 3 varietà precoci, raccolti il 1 settembre in diverse località. Solo 5 hanno raggiunto il livello minimo di maturazione previsto dalla legge, 9 anche quello richiesto per il mandarino DOP. La commissione continuerà quindi a monitorare la situazione prima di indicare l'inizio della raccolta. A Pola è ormai pronta a partire la riqualificazione della scuola elementare di Castagner. L'intervento, dal valore di 9,7 milioni di euro, prevede ricostruzione e ampliamento dell'edificio con l'obiettivo di concludere i lavori entro la fine del mese. Nel frattempo, per garantire l'avvio dell'anno scolastico, gli alunni saranno trasferiti temporaneamente in altre sedi.
2: Le classi inferiori inizieranno il 7 settembre negli spazi dell'Università Popolare, mentre le superiori seguiranno le lezioni dal 14 settembre all'Accademia di Musica. Per alcune classi è prevista anche la frequenza pomeridiana alla scuola elementare di Siana. Per il resto della giornata cielo prevalentemente sereno, vento debole o moderato da sud-ovest, temperature massime tra 31 e 34 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Lego radionice!
2: U Max City-u!
1: U subotu 5. rujna!
3: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City-u Pula.
4: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
3: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City-u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
5: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Le principali notizie del giorno: inflazione al 4,1%, il governo prepara un nuovo pacchetto contro i rincari energetici. Rifiuti tossici a Gospic, domani a Zagabria una grande manifestazione nazionale. Ascensori e facciate, quasi 600 domande per i programmi statali di riqualificazione. Il vice sindaco di Pola, Vito Paolettic, a Bolzano, confronto sul bilinguismo. Il meteo: per il resto della giornata cielo prevalentemente sereno, vento debole o moderato da sud-ovest, temperature massime tra 31 e 34 gradi. Domani tempo in parte soleggiato, con la possibilità di rovesci temporaleschi nella zona del Monte Maggiore, soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio. Vento da sud-ovest debole o moderato, temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 30 e 34.

0: Il premier Andrej Plenković ha annunciato per la prossima seduta del governo un nuovo pacchetto autunnale di misure a sostegno di cittadini e imprese per attenuare gli effetti della crisi energetica legata alla situazione in Medio Oriente. L'annuncio arriva dopo l'accelerazione dell'inflazione, salita in agosto al 4,1% rispetto al 3,9% di luglio. A pesare maggiormente è stato il forte aumento dei prezzi dell'energia, cresciuti del 17,4% su base annua. In rialzo anche i prezzi dei servizi del 7,2%. Plenković ha sottolineato che il governo continuerà a intervenire per contenere l'impatto dei rincari internazionali, mantenendo più accessibili per famiglie e imprese i prezzi di carburanti, gas e altri prodotti energetici. Il nuovo pacchetto dovrebbe prevedere anche misure specifiche a favore delle fasce più vulnerabili e della competitività dell'economia. È attesa per domani a Zagabria la grande manifestazione nazionale per la LICA, promossa contro la gestione del deposito abusivo di rifiuti tossici a Gospić. Con lo slogan "Gospić chiama, la Croazia risponde", cittadini, associazioni e rappresentanti della società civile chiederanno la bonifica immediata delle 37.000 tonnellate di scarti pericolosi e la punizione dei responsabili. Alla vigilia della protesta, le opposizioni denunciano la presenza di un numero crescente di siti critici per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Il premier Andrej Plenković assicura invece che i tempi degli interventi saranno accelerati al massimo e che, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto di Sanità Pubblica, non emergono rischi per la sicurezza e la salute dei cittadini. Gli organizzatori hanno infine ribadito che dal palco non parleranno esponenti politici per mantenere la manifestazione apartitica. Sono 596 le domande presentate per i programmi statali destinati all'installazione di ascensori e alla riqualificazione delle facciate. Il ministro dell'Edilizia Branko Bačić ha precisato che 480 richieste riguardano gli ascensori e 116 le facciate. Zagabria è in testa con 236 domande, seguita da Spalato con 76 e Fiume con 26. A Pola sono state presentate 21 richieste. Lo Stato ha stanziato complessivamente 5 milioni di euro, ma per finanziare tutte le domande ammissibili servirebbero altri 22 milioni. Il Ministero ha già avviato le procedure per reperire nuove risorse. Per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono arrivate inoltre 432 proposte a fronte di 106 milioni disponibili e di progetti per oltre 531 milioni di euro. La Croazia potrebbe sfruttare molta più energia solare rispetto agli attuali livelli. Secondo l'OCSE il potenziale arriva a 7 gigawatt contro gli 1,5 gigawatt circa di fotovoltaico installato. Il 60% della capacità è concentrato sugli impianti fotovoltaici sui tetti, ma gli esperti chiedono di accelerare anche i grandi progetti e lo sviluppo degli accumuli a batteria. Secondo l'Associazione Croata delle Energie Rinnovabili, i progetti già in attesa potrebbero ridurre fino al 30% le bollette delle famiglie. Gli operatori sollecitano quindi procedure più rapide. In Croazia sono stati registrati quest'anno 10 casi di infezione da virus del Nilo occidentale. 6 persone hanno sviluppato una forma più grave della malattia e sono state ricoverate in ospedale. Non si sono registrati decessi. Secondo l'Istituto Croato di Sanità Pubblica, la situazione epidemiologica resta comunque nella norma. Dei 10 casi segnalati, 4 erano asintomatici. Il maggior numero di infezioni, 5 in totale, è stato rilevato a Zagabria e dintorni. 2 casi ciascuno nelle regioni di Krapina e di Osijek, un caso infine nell'area di Koprivnica e Križevci. È ancora presto per la raccolta delle prime varietà di mandarini nella valle della Narenta. La commissione della regione Raguseo-Narentana ha raccomandato di attendere ancora, perché solo una parte dei rifiuti analizzati è sufficientemente matura. Sono stati esaminati 19 campioni di 3 varietà precoci, raccolti il 1 settembre in diverse località. Solo 5 hanno raggiunto il livello minimo di maturazione previsto dalla legge, 9 anche quello richiesto per il mandarino DOP. La commissione continuerà quindi a monitorare la situazione prima di indicare l'inizio della raccolta. Esteri, è salito a oltre 1.300 il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che la scorsa settimana hanno colpito Nepal e Tibet. In Nepal i morti sono 1.259, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse. In Tibet si contano almeno 21 vittime e 541 dispersi. Tra i dispersi in Nepal ci sono centinaia di turisti e pellegrini stranieri, oltre 900 lavoratori impegnati nella costruzione di centrali idroelettriche e dighe. Intanto, 9 giorni dopo il disastro, i soccorritori hanno estratto vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel di un cantiere. Il bilinguismo e la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche sono stati al centro della visita ufficiale del vice sindaco di Pola, Vito Pauletic, nella provincia di Bolzano. 3 giorni di incontri e confronti per conoscere da vicino il modello altoatesino e metterlo a confronto con l'esperienza istriana. Servizio di Isabel Vidaic.
1: A Bolzano il plurilinguismo non è soltanto una questione culturale, è una realtà che entra nella scuola, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei media e nella vita quotidiana. Sono proprio questi gli aspetti sui quali si è concentrata la visita del vice sindaco di Pola, Vito Pauletic, che ha incontrato rappresentanti delle istituzioni e del mondo della ricerca per conoscere più da vicino l'esperienza altoatesina. Il primo confronto è stato con Francesco Palermo, giurista e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di EURAC. Centro il rapporto tra autonomia, diritti linguistici e multiculturalismo. Ma anche una domanda molto concreta. Come trasformare il riconoscimento delle diverse comunità linguistiche in strumenti che funzionano nella pratica?
2: Lì il concetto che da noi diciamo manca, noi amiamo parlare ed è giusto che sia così, di convivenza, quindi di una società istriana ideale, o almeno questo è il mio come io vedo i fatti, è una persona che riesce a spaziare da una lingua all'altra e che non necessariamente forse anche deve presentarsi come etnicamente appartenente ad un popolo piuttosto che all'altro popolo. In Alto Adige invece sta di base proprio la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, quindi lì nei comuni e in provincia tutto viene distribuito, i diritti, i mezzi finanziari vengono distribuiti tutti in proporzione proprio alla percentuale di appartenenza, no?
1: Con Marco Rügel, responsabile del centro Autonomy Experience di EURAC, il discorso si è spostato su scuola, giovani e informazione.
2: La scuola anche lì non è ovviamente un campo di battaglia, che già di per sé appunto è un campo di battaglia, poi in una realtà plurilingue è ancora più complicato anche lì, quindi c'è una forte anche concorrenza tra le scuole in lingua italiana, le scuole in lingua tedesca, quelle in lingua tedesca che vengono in genere percepite come più prestigiose, no? E di qualità, quindi le scuole in lingua italiana sono maggiormente frequentate anche dai figli di famiglie immigrate, mentre gli italiani della zona tanti preferiscono anche come status symbol, preferiscono mandare i propri figli alle scuole in lingua tedesca, quindi ho visto anche, ho avuto modo di percepire una dimensione anche di segregazione, se vogliamo dir bene, perché lì il tutto è molto diviso tra appunto tedeschi e italiani e laddove presenti anche i ladini, quindi tutte le commissioni per i concorsi, per i bandi pubblici devono rispecchiare proprio quello che è la percentuale, quella che è la consistenza etnica sul territorio, quindi bisogna sempre far attenzione che ci sia il membro italofono, il membro tedescofono, il ladino, è una realtà molto, molto diversa dalla quale possiamo imparare tante cose ma non necessariamente ricopiare.
1: Pauletic ha visitato anche l'ufficio per il bilinguismo e le lingue straniere e il servizio per gli esami di bilinguismo e trilinguismo, incontrando la direttrice Karin Ranzi e la sua collaboratrice Margarete Innerhofer. Un sistema nel quale la conoscenza delle lingue è strettamente legata anche all'accesso alle funzioni pubbliche e ai rapporti tra cittadini e istituzioni. Da Bolzano quindi non solo uno scambio di esperienze, ma anche l'idea di portare il confronto direttamente in Istria. Il prossimo passo annunciato dal vice sindaco Pauletic è infatti l'organizzazione di una tavola rotonda sullo stato del bilinguismo nel territorio. Al tavolo dovrebbero sedere enti e istituzioni, ma anche associazioni e cittadini, per discutere quanto il bilinguismo sia oggi realmente presente nella vita quotidiana, quali siano le criticità e soprattutto quali prospettive ci siano per il futuro.
2: Secondo me bisogna lavorare di più sulle certificazioni linguistiche e su quelle che sono quelle e sul come dimostrare l'effettiva padronanza dell'italiano allorquando i futuri dipendenti prendono servizio presso gli uffici pubblici di comuni, città e regione.
0: A Pola è ormai pronta a partire la riqualificazione della scuola elementare di Castagnier. L'intervento, del valore dei 9,7 milioni di euro, prevede ricostruzione e ampliamento dell'edificio con l'obiettivo di concludere i lavori entro la fine del mese. Nel frattempo, per garantire l'avvio dell'anno scolastico, gli alunni saranno trasferiti temporaneamente in altre sedi. Le classi inferiori inizieranno il 7 settembre negli spazi dell'Università Popolare, mentre le superiori seguiranno le lezioni dal 14 settembre all'Accademia di Musica. Per alcune classi è prevista anche la frequenza pomeridiana alla scuola elementare di Siana. I vigili del fuoco hanno circoscritto ieri due incendi in Istria nelle zone di Giadreschi e nei pressi di Albona. Complessivamente sono andati in fumo circa 11 ettari di bosco e vegetazione bassa. Particolarmente difficili le operazioni nell'Albonese a causa del terreno impervio e roccioso. Sono intervenuti 30 vigili del fuoco con 12 mezzi affiancati da due Canadair. A Giadreschi le fiamme hanno interessato circa 6 ettari. A Medolino apre i battenti con una due giorni di eventi il nuovo centro interpretativo Explora Visula. Il progetto è dedicato alla villa marittima di epoca romana e propone un percorso tra storia, vita quotidiana ed economia dell'antichità. Quattro gli spazi espositivi arricchiti da contenuti multimediali e interattivi. L'inaugurazione sarà accompagnata da un programma pensato per adulti e bambini con attività e iniziative per conoscere più da vicino la storia del sito e il mondo romano.

conosci ogni cal e ogni grotta, de mattina buon'ora finché il sol va giotta, l'odor del mare che il vento me dà, gena piccia cuna de vugni.

Domani tempo in parte soleggiato con la possibilità di rovesci temporaleschi nella zona del Monte Maggiore, soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio. Vento da sud-ovest debole o moderato. Temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 30 e 34. Grazie per la gentile attenzione, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola e buon fine settimana.